nel gran concerto su nel ciel. E sono certo che lo farò, son menestrello del mio

batte nel mio cuore. Finché un bel dì io canterò nel gran concerto su.

pieno di coraggio, allo stremo tengo il passo, le gran torri ho intravisto, della fortezza tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro. E mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spazio.

poi tu che mai mi sprezzerai, conserva la mia fedeltà. E mentre sibila il vento, m'inganna con ogni spavento, debol sì ma non sconfitto, resisterò